apostolic Christi. Won bi emi si be ni. Won gbe mi lo wo nbe. Oda mo se CSC doctrine. Mo ti sabi ororo se bere.

0: Mama woli ni ede tun ipe wa kini wa lo erin papo bayi
1: be ni
0: ipe yin o fun bi
1: gidi ami Jesu
0: tori gbe gba ipe yi gbo loruko Jesu ise ran chan yin fun oni bi gidi
1: ami Jesu
0: a oni dida kudu
1: ami Jesu
0: omo yin oni taje gbe sa
1: ami Jesu
0: won kero kodele
1: ami Jesu
0: e ni iya lowo
1: ami Jesu
0: won so njo fun yin
1: ami
0: era anu gba
1: ami Jesu
0: emi yin o bu
1: ami
0: Jesu oluwa
1: wa
0: opo pe olo ko se ni te o gba
1: ami Jesu
0: Jesu oluwa

ti e ti bi o a ba bi o nipa ti Jesu lasan oro re ti dijo oro re ti di ayo tori iye awon to gba nikan na la fi agbara fun lati di omo Olorun.